cameriere cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania.

Mille tre. Van tra questi contadini, cameriere, cittadini, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.